Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata di RAE, Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità, la cultura e la ricchezza dell'Argentina. Giuliana Spadafora dalla cabina di regia che vi parla, Marcelo Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e potete sempre sintonizzarvi sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Grazie all'operato del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Complimenti a Messi e squadra che ha vinto il campionato, quindi sicuramente attraverso l'antenna che è locata vicino a Miami ci ascolta la famiglia Messi. Pure su www.radionazionale.com.ar cliccate sul link RAI, troverete tutti i nostri contenuti e certamente il live stream oppure l'archivio. Se volete scriverci una email, indirizzatela via raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com, e se volete scriverci una lettera cartacea via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, oggi il cielo, la giornata di questo venerdì nella città di Buenos Aires e dintorni si presenta con cielo completamente coperto e temperature moderate. La massima raggiungerà praticamente i 22 gradi, mentre la minima sarà di 14 gradi con umidità elevata e vento debole da nord-est. Non sono previste piogge, ma le nuvole saranno protagoniste per tutta la giornata. Le previsioni per qua la città di Buenos Aires indicano temperature comprese tra 8 e 23 gradi dal 19 al 23 settembre 2026. Per il 21 settembre sono previste nuvole e deboli piogge con umidità elevata fino al 98%. Il vento varierà tra 2 e 9 km all'ora, prevalentemente da nord-est e sud-ovest. Ecco il tempo, allora si prevede bello o almeno senza la pioggia per arrivare al 21 settembre, giornata della primavera e degli studenti e le studentesse qui in Argentina. Molto bene, ormai l'inverno è agli sgoccioli. Passiamo subito al capitolo musicale con la band argentina SAS, una delle prime canzoni che hanno visto la luce nel primo disco di questa banda lì nel lontano 1981, SAS, Lástima Nena.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Eco las voces de hoy con el andariego.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mien向 世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: La RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: È morta Griselda Gambaro, una delle figure fondamentali della drammaturgia argentina. La scrittrice e autrice teatrale è scomparsa martedì a 98 anni, lasciando un'opera che ha attraversato più di 6 decenni della cultura nazionale, tra teatro, narrativa e saggistica. Nata a Buenos Aires nel 1928, nel quartiere di La Boca, Gambaro iniziò la sua carriera letteraria dedicandosi alla narrativa. Nel 1963 pubblicò Madrigal en Ciudad, premiato dal Fondo Nacional de las Artes. 2 anni dopo vinse il premio MC con El Desatino, opera che segnò anche il suo esordio come drammaturga, rappresentata nel 1965 all'Istituto di Tella. La PIS rappresentò una rottura con le forme teatrali, allora predominanti in Argentina. Negli anni 60 Gambaro consolidò una drammaturgia originale, vicina per alcuni aspetti al teatro dell'assurdo e della crudeltà, ma profondamente legata ai conflitti del suo tempo. Tra le opere più importanti di quel periodo, Las Paredes, Los Siameses e El Campo. Nei suoi testi tornarono spesso i temi della violenza, della sottomissione, dell'umiliazione e dell'esercizio del potere. La sua produzione affrontò però anche i rapporti familiari, la relazione e le relazioni tra dominatori e dominati e dilemmi della condizione umana. La dittatura militare attraversò profondamente la sua vita. Nel 1977 il romanzo Ganarse la muerte fu vietato dal regime e Gambaro si trasferì in esilio a Barcellona con il marito, l'artista Juan Carlos Di Stefano. Rientrò in Argentina nel 1980. Poco dopo scrisse alcune delle sue opere più note, tra cui La mala sangre e Antigona furiosa. Nel 1981 partecipò a Teatro Abierto, movimento nato durante l'ultima dittatura come spazio di resistenza culturale. Nel corso della sua carriera ricevette numerosi riconoscimenti, tra cui il Gran Premio alla carriera artistica del Fondo Nacional de las Artes e il titolo di dottoressa honoris causa dell'Università Nacional de las Artes. Con la sua morte scompare una voce fondamentale del teatro argentino del Novecento. La sua opera resta parte centrale della drammaturgia nazionale. Musica con Miranda, Tu misterioso alien.

Una delle celebrazioni più tradizionali dell'Argentina è la Chaya Riojana, nella provincia di La Rioja, nel nord-ovest argentino. Una festa che si svolge a febbraio, quale eredità di tempi immemorabili, quando gli originari celebravano la fine di un raccolto e si preparavano per esorcizzare i demoni e le pene del ciclo che

0: finiva. Quando gli spagnoli arrivarono nel XVI secolo, trovarono popolazioni quali i Diaguitas, che chiudevano il ciclo dei raccolti con grandi celebrazioni popolari, dove l'acqua, che non abbonda in queste terre, era celebrata con musica e balli. La Chaya, secondo la leggenda, era una bella e giovane originaria vincolata alla pioggia ed alla rugiada, innamorata del semidio Pujilay, birichino ed amante delle feste, senza una relazione stabile. Con il cuore in frantumi per l'amore contrariato, la giovane se ne va in una montagna dove diventa una nuvola e fin da allora, malgrado il caldo più ardente dell'estate, lei ritorna a modo di rugiada ogni mese di febbraio per onorare la sua gente e le loro coltivazioni.
1: Ya voy llegando a mi tierra, ya soy el canto del vidalero. Ya huele a albahaca, huele a romero. Este es mi Rioja, Belay. Ya viene el cumpa y la cuma y se topan con el puyay. Ya empieza la algarabía, los changos saltan y bailan. Ya es tiempo y chay en la Rioja, ya es tiempo de carnaval.
0: Con il passo degli anni e la comparsa di una cultura meticcia, quella festa precolombina diventò la festa della Chaya Riojana, associata alla festa del Carnevale europeo, dove il principale codice fra coloro che vi partecipano è celebrare cantando, ballando e gettandosi acqua a modo di celebrazione dell'incontro. È una delle festività popolari con maggior numero di rituali e codici popolari dell'Argentina, dove il ringraziamento alla terra e all'acqua è fondamentale. Eppure, una celebrazione del lavoro comunitario e dell'amicizia.
2: Despierta, Pujay! È tu ora! Tu ora, è llegato di nuovo! ¡Cristo Chayero! ¡Que viva el Pujay!
0: La provincia di La Rioja è pervasa durante 3 giorni di festa. Centinaia di persone cantano brani maliziosi e ballano imbiancate con farina, il segno inequivoco che nella Chaya tutti sono uguali. L'aria si riempie di profumo di basilico e rosmarino, le cui foglie si utilizzano per allontanare i mali con tocchi sulle spalle o sulla fronte di colui con cui si condivide il canto, il ballo o il vino. Ogni anno, fin dal 1969, il festival ufficiale si svolge nell'autodromo della Rioja, ad 1.5 ore di aereo da Buenos Aires. L'auditorium ha una capienza per 30.000 persone e si presentano gli artisti più rinomati della musica popolare argentina. Questo è uno dei pochi festival con il riconoscimento marca país, cioè il marchio paese, concetto universale del marketing pubblicitario, che si riferisce in questo caso ad una tradizione di valore intangibile che fa parte dell'identità e la tradizione dell'Argentina. Ogni strada e paese della provincia di La Rioja è pervaso da una festa collettiva durante la quale scompaiono le classi sociali e alla quale bisogna andarci per prendere parte al ballo, gli stornelli e per essere uno in più sotto nuvole di farina o fagioline di basilico.

La Chaya nasce il sabato precedente ai giorni del carnevale, quando si disotterra il pulai, rappresentato da un pupazzo dai capelli bianchi, vestito come un contadino. Le famiglie e gli amici, o perfino fra quartieri, si trovano, fra musica e balli, in una prima festa chiamata de los topamientos, che significa che tutti coloro che partecipano a quell'incontro celebrano un altro anno il fatto di stare insieme. La farina, l'acqua ed i ramoscelli di basilico non possono mancare. Coloro che presiedono questi incontri sono gli uomini e donne, il cumpa e la cuma, più anziani o leader di ogni gruppo, i quali autorizzano la celebrazione. Tutta la festa principale si pubblica sul sito ufficiale www.chaya2017.com.ar. Vi sono chayas parallele in ogni città e paese di La Rioja, in una provincia dove a gennaio il caldo può arrivare ai 45 gradi, gli incontri si succedono e non si sospendono neanche durante il pisolino, quando il sole è più forte. In quei giorni, ad ogni ora, è possibile ascoltare il rullo delle casse, le voci che cantano e le grida di gioia lì dove si svolge una festa nelle case o per strada.

0: Ci sono gruppi di musicisti e stornellatori che accompagnano ogni festeggiamento intonando vidalas, cioè canzoni popolari del nord argentino, e stornelli tradizionali, maliziosi, che prendono in giro le istituzioni, il matrimonio, la chiesa per esempio, oppure i governanti. I musicisti ed i poeti aprono le porte di casa loro e i cortili diventano peñas, feste di musica e ballo, dove si condividono empanadas, fagottini di pasta ripiene di carne, verdura e spezie, vino e asado, la grigliata di carne. La gente non smette di chajar, ovvero di spruzzare con acqua farina e fagioline di basilico coloro che prendono parte alle peñas.
1: No confundan l'allegria con il vino amontonado. Della prima soy dueño, del secondo esclavizzato. Ahí mi andan aconsejando che mi aguante la pobreza. Al que no lleva la carga le parece que no pesa. Como bandada de loro he visto gente en el mando. Se andan comiendo el maizal y todavía andan gritando. Yo soy nacido en La Rioja, señores. La...

La provincia di La Rioja è una delle province argentine che più celebra i suoi artisti. Per questo motivo, durante la Chaya, i musicisti, poeti e cantanti sono gli attori centrali in ognuna delle feste o negli incontri che si succedono durante alcuni giorni fino alla bruciatura del pullai, che segna la fine della celebrazione e la chiusura della leggenda dell'amore contrariato del semidio e Chaya.

Secondo la storia, Pullay respinse la giovane per dedicarsi alla festa e ad altre donne, però quando lei si allontanò e diventò nuvola, lui la cercò. Non trovandola, pentito, si ubriacò e morì bruciato sull'orlo di un focolare. Questo episodio ricorda la bruciatura del Pullay, le cui ceneri si settarono con dell'alcol e tabacco in attesa della sua rigenerazione in un nuovo anno, dove sarà liberato per cercare l'acqua della rugiada, la Chaya. Con il sotterramento del Pullay, dopo 3 giorni di gioia, le strade pervase delle celebrazioni, la calma e la routine si impongono nuovamente in ogni angolo della provincia di La Rioja, in attesa dell'anno venturo ed un nuovo arrivo della Chaya.

RAE Argentina al Mondo ha presentato Argentina celebra la Challa Riojana. Produzione Silvana Avellaneda. Speaker Cielo Ayala. Fonici Laura Cristaldo, Matías Arrezaigor.

0: Hi, Argentine, 面向世界。
1: Hi, Argentine, vers le monde.
2: Hi, Argentina, to the world.
0: Hi, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Hi, Argentina, al mundo.
4: Hi, Argentina, al mundo.
5: Hi, Argentinian in the world.
0: Hi, Argentina, al mundo.
6: Sono stati scoperti due siti archeologici nella provincia argentina di Rio Negro. Il ritrovamento è avvenuto in una zona rurale della località di Pilcanigeu, dove, secondo le autorità, non esistevano precedenti registrazioni né studi sui siti. La scoperta è stata effettuata durante un'ispezione da parte del personale del distaccamento 34 di Bariloche della Gendarmeria Nazionale, che ha informato le autorità competenti per verificare sul posto l'esistenza dei siti. Una pattuglia ambientale insieme a rappresentanti della Direzione del Patrimonio e dei Musei e un archeologo del CONICET, Università Nazionale di Rio Negro, ha raggiunto la zona partendo da San Carlos de Bariloche. L'area, caratterizzata da montagne e corsi d'acqua, è stata perlustrata per localizzare con precisione i due siti archeologici. Gli esperti hanno accertato la presenza di pitture rupestri, grotte, ripari sotto roccia, strutture in pietra, oltre a frammenti e strumenti litici. Secondo la gendarmeria si tratta di luoghi di grande importanza per la conoscenza dell'occupazione umana della regione. L'area è stata quindi considerata di particolare interesse scientifico, soprattutto per la sua rilevanza nella ricostruzione della storia degli insediamenti delle popolazioni indigene della zona precedenti all'arrivo degli europei avvenuto circa 500 anni fa. Poiché non esistevano precedenti registrazioni o ricerche, è stato effettuato un rilevamento planimetrico e fotografico, oltre alla georeferenziazione dei siti. Le attività sono state realizzate nel rispetto della legge provinciale 3041 e della legge nazionale 25.743, che stabilisce norme per la protezione del patrimonio archeologico e paleontologico argentino. Un po' di musica ora con Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Gnan Fri Fruli Fali Fru.

che se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentina.
2: Hai, Argentina al mundo.
0: Rae, Argentina al mundo.
3: Rae, Argentinian in die Welt.
4: Rae, Argentina al mundo.
5: Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, alla fine della settimana e praticamente alla fine dell'inverno, perché ormai lunedì inizia già la primavera. Vi salutiamo, vi ringraziamo, Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi auguriamo un bellissimo weekend. Ciao!

0: Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata di RAE, Trasuone, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità, la cultura e la ricchezza dell'Argentina. Giuliana Spadafora dalla cabina di regia che vi parla, Marcelo Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e potete sempre sintonizzarvi sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Grazie all'operato del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Complimenti a Messi e squadra che ha vinto il campionato, quindi sicuramente attraverso l'antenna che è locata vicino a Miami ci ascolta la famiglia Messi. Pure su www.radionazionale.com.ar cliccate sul link RAE, troverete tutti i nostri contenuti e certamente il live stream oppure l'archivio. Se volete scriverci una email, indirizzatela via raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com, e se volete scriverci una lettera cartacea via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, oggi il cielo, la giornata di questo venerdì nella città di Buenos Aires e dintorni si presenta con cielo completamente coperto e temperature moderate. La massima raggiungerà praticamente i 22 gradi, mentre la minima sarà di 14 gradi con umidità elevata e vento debole da nord-est. Non sono previste piogge, ma le nuvole saranno protagoniste per tutta la giornata. Le previsioni per qua la città di Buenos Aires indicano temperature comprese tra 8 e 23 gradi dal 19 al 23 settembre 2026. Per il 21 settembre sono previste nuvole e deboli piogge con umidità elevata fino al 98%. Il vento varierà tra 2 e 9 km all'ora, prevalentemente da nord-est e sud-ovest. Ecco il tempo. Allora si prevede bello o almeno senza la pioggia per arrivare al 21 settembre, giornata della primavera e degli studenti e le studentesse qui in Argentina. Molto bene, ormai l'inverno è agli sgoccioli. Passiamo subito al capitolo musicale con la band argentina SAS, una delle prime canzoni che hanno visto la luce nel primo disco di questa banda lì nel lontano 1981, SAS, Lástima Nena.
1: Estando aquí estoy bien, nadie me atrapará.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: las voces de hoy con El Andariego.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: È morta Griselda Gambaro, una delle figure fondamentali della drammaturgia argentina. La scrittrice e autrice teatrale è scomparsa martedì a 98 anni, lasciando un'opera che ha attraversato più di 6 decenni della cultura nazionale, tra teatro, narrativa e saggistica. Nata a Buenos Aires nel 1928, nel quartiere di La Boca, Gambaro iniziò la sua carriera letteraria dedicandosi alla narrativa. Nel 1963 pubblicò Madrigal en Ciudad, premiato dal Fondo Nacional de las Artes. 2 anni dopo vinse il premio MC con El Desatino, opera che segnò anche il suo esordio come drammaturga, rappresentata nel 1965 all'Istituto di Tella. La PIS rappresentò una rottura con le forme teatrali allora predominanti in Argentina. Negli anni 60 Gambaro consolidò una drammaturgia originale, vicina per alcuni aspetti al teatro dell'assurdo e della crudeltà, ma profondamente legata ai conflitti del suo tempo. Tra le opere più importanti di quel periodo, Las Paredes, Los Siameses e El Campo. Nei suoi testi tornarono spesso i temi della violenza, della sottomissione, delle umiliazioni e dell'esercizio del potere. La sua produzione affrontò però anche i rapporti familiari, la relazione e le relazioni tra dominatori e dominati e dilemmi della condizione umana. La dittatura militare attraversò profondamente la sua vita. Nel 1977 il romanzo Ganarse la muerte fu vietato dal regime e Gambaro si trasferì in esilio a Barcellona con il marito, l'artista Juan Carlos Di Stefano. Rientrò in Argentina nel 1980. Poco dopo scrisse alcune delle sue opere più note, tra cui La mala sangre e Antigona furiosa. Nel 1981 partecipò a Teatro Abierto, movimento nato durante l'ultima dittatura come spazio di resistenza culturale. Nel corso della sua carriera ricevette numerosi riconoscimenti, tra cui il Gran Premio alla carriera artistica del Fondo Nacional de las Artes e il titolo di dottoressa honoris causa dell'Università Nacional de las Artes. Con la sua morte scompare una voce fondamentale del teatro argentino del Novecento. La sua opera resta parte centrale della drammaturgia nazionale. Musica con Miranda, Tu misterioso alien.

delle celebrazioni più tradizionali dell'Argentina è la Chaya Riojana, nella provincia di La Rioja, nel nord-ovest argentino. Una festa che si svolge a febbraio, quale eredità di tempi immemorabili, quando gli originari celebravano la fine di un raccolto e si preparavano per esorcizzare i demoni e le pene del ciclo che finiva. Quando gli spagnoli arrivarono nel XVI secolo, trovarono popolazioni quali i Diaguitas, che chiudevano il ciclo dei raccolti con grandi celebrazioni popolari, dove l'acqua, che non abbonda in queste terre, era celebrata con musica e balli. La Chaya, secondo la leggenda, era una bella e giovane originaria vincolata alla pioggia e alla rugiada, innamorata del semidio Puyilay, birichino ed amante delle feste, senza una relazione stabile. Con il cuore in frantumi per

0: passo degli anni e la comparsa di una cultura meticcia, quella festa precolombina diventò la festa della Chaya Riojana, associata alla festa del Carnevale europeo, dove il principale codice fra coloro che vi partecipano è celebrare cantando, ballando e gettandosi acqua a modo di celebrazione dell'incontro. È una delle festività popolari con maggior numero di rituali e codici popolari dell'Argentina, dove il ringraziamento alla terra e all'acqua è fondamentale. Eppure, una celebrazione del lavoro comunitario e dell'amicizia.
1: Despierta, Puyay! È tu ora! Tu ora, llegao de nuevo! ¡Cristo Chayero! ¡Que viva el Puyay!
0: La provincia di La Rioja è pervasa durante 3 giorni di festa. Centinaia di persone cantano brani maliziosi e ballano imbiancate con farina, il segno inequivoco che nella Chaya tutti sono uguali. L'aria si riempie di profumo di basilico e rosmarino, le cui foglie si utilizzano per allontanare i mali con tocchi sulle spalle o sulla fronte di colui con cui si condivide il canto, il ballo o il vino. Ogni anno, fin dal 1969, il festival ufficiale si svolge nell'autodromo della Rioja, ad 1.5 ore di aereo da Buenos Aires. L'auditorium ha una capienza per 30.000 persone e si presentano gli artisti più rinomati della musica popolare argentina. Questo è uno dei pochi festival con il riconoscimento marca país, cioè il marchio paese, concetto universale del marketing pubblicitario, che si riferisce in questo caso ad una tradizione di valore intangibile che fa parte dell'identità e la tradizione dell'Argentina. Ogni strada e paese della provincia di La Rioja è pervaso da una festa collettiva durante la quale scompaiono le classi sociali e alla quale bisogna andarci per prendere parte al ballo, gli stornelli e per essere uno in più sotto nuvole di farina o fagioline di basilico.

Italia nasce il sabato precedente ai giorni del carnevale, quando si disotterra il pulai, rappresentato da un pupazzo dai capelli bianchi, vestito come un contadino. Le famiglie e gli amici, o perfino fra quartieri, si trovano, fra musica e balli, in una prima festa chiamata de los topamientos, che significa che tutti coloro che partecipano a quell'incontro celebrano un altro anno il fatto di stare insieme. La farina, l'acqua ed i ramoscelli di basilico non possono mancare. Coloro che presiedono questi incontri sono gli uomini e donne, il cumpa e la cuma, più anziani o leader di ogni gruppo, i quali autorizzano la celebrazione. Tutta la festa principale si pubblica sul sito ufficiale www.chaya2017.com.ar. Vi sono chayas parallele in ogni città e paese di La Rioja, in una provincia dove a gennaio il caldo può arrivare ai 45 gradi, gli incontri si succedono e non si sospendono neanche durante il pisolino, quando il sole è più forte. In quei giorni, ad ogni ora, è possibile ascoltare il rullo delle casse, le voci che cantano e le grida di gioia lì dove si svolge una festa nelle case o per strada.

0: Vi sono gruppi di musicisti e stornellatori che accompagnano ogni festeggiamento intonando vidalas, cioè canzoni popolari del nord argentino, e stornelli tradizionali, maliziosi, che prendono in giro le istituzioni, il matrimonio, la chiesa per esempio, oppure i governanti. I musicisti ed i poeti aprono le porte di casa loro ed i cortili diventano peñas, feste di musica e ballo, dove si condividono empanadas, fagottini di pasta ripiene di carne, verdura e spezie, vino e asado, la grigliata di carne. La gente non smette di chajar, ovvero di spruzzare con acqua farina e fagioline di basilico coloro che prendono parte alle peñas.
1: No confundan la alegría con el vino amontonado. De la primera soy dueño, del segundo esclavizado. Ahí me andan aconsejando que me aguante la pobreza. Al que no lleva la carga le parece que no pesa. Como bandada de loro he visto gente en el mando. Se andan comiendo el maizal y todavía andan gritando. Yo soy nacido en La Rioja, señores. La

La provincia de La Rioja è una delle province argentine che più celebra i suoi artisti. Per questo motivo, durante la Chaya, i musicisti, poeti e cantanti sono gli attori centrali in ognuna delle feste o negli incontri che si succedono durante alcuni giorni fino alla bruciatura del Pullay, che segna la fine della celebrazione e la chiusura della leggenda dell'amore contrariato del semidio e Chaya.

Secondo la storia, Pullay respinse la giovane per dedicarsi alla festa e ad altre donne, però quando lei si allontanò e diventò nuvola, lui la cercò. Non trovandola, pentito, si ubriacò e morì bruciato sull'orlo di un focolare. Questo episodio ricorda la bruciatura del Pullay, le cui ceneri si settarono con dell'alcol e tabacco in attesa della sua rigenerazione in un nuovo anno, dove sarà liberato per cercare l'acqua della rugiada, la Chaja. Con il sotterramento del Pullay, dopo tre giorni di gioia, le strade pervase delle celebrazioni, la calma e la routine si impongono nuovamente in ogni angolo della provincia di La Rioja, in attesa dell'anno venturo ed un nuovo arrivo della Chaja.

Sono stati scoperti due siti archeologici nella provincia argentina di Rio Negro. Il ritrovamento è avvenuto in una zona rurale della località di Pilcanigeu, dove, secondo le autorità, non esistevano precedenti registrazioni né studi sui siti. La scoperta è stata effettuata durante un'ispezione da parte del personale del distaccamento 34 di Bariloche della Gendarmeria Nazionale, che ha informato le autorità competenti per verificare sul posto l'esistenza dei siti. Una pattuglia ambientale insieme a rappresentanti della Direzione del Patrimonio e dei Musei e un archeologo del CONICET, Università Nazionale di Rio Negro, ha raggiunto la zona partendo da San Carlos de Bariloche. L'area, caratterizzata da montagne e corsi d'acqua, è stata perlustrata per localizzare con precisione i due siti archeologici. Gli esperti hanno accertato la presenza di pitture rupestri, grotte, ripari sotto roccia, strutture in pietra, oltre a frammenti e strumenti litici. Secondo la gendarmeria, si tratta di luoghi di grande importanza per la conoscenza dell'occupazione umana della regione. L'area è stata quindi considerata di particolare interesse scientifico, soprattutto per la sua rilevanza nella ricostruzione della storia degli insediamenti delle popolazioni indigene della zona precedenti all'arrivo degli europei, avvenuto circa 500 anni fa. Poiché non esistevano precedenti registrazioni o ricerche, è stato effettuato un rilevamento planimetrico e fotografico, oltre alla georeferenziazione dei siti. Le attività sono state realizzate nel rispetto della legge provinciale 3041 e della legge nazionale 25743, che stabilisce norme per la protezione del patrimonio archeologico e paleontologico argentino. Un po' di musica ora con Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Ñan Fri Fruli Fali Fru.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, alla fine della settimana e praticamente alla fine dell'inverno, perché ormai lunedì inizia già la primavera. Vi salutiamo, vi ringraziamo, Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi auguriamo un bellissimo weekend. Ciao!